0: solo pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramenzi grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.